0: ama yani che awie peye
1: ya be amo ami amo ami
0: e show kwai ya me onkonko yesu atin chant
1: bana ni uja
0: wini mwana nyenge
1: Come on,

아트 사라 아아아아 Come on, come on, come on. I will sing it again. Monshira. Oh, Atu. Sing it, sing it, sing it everywhere. Ah, hey. Amanina, Monshira. Hey, hey, hey. Atu.